0: The Retron is beautiful and makes us fall in love, but the one is good and doesn't cost very much. The restaurant. The bartender is beautiful. She makes you fall in love. Andale. What? Andale? Welcome.
1: Vai, Gnari, grazie. Grazie.
2: Dove vai? Dove vai?
3: Dove vai?
4: E non ti vedo.
5: Dove sei che non ti vedo?
4: Quanto me fammi avere, c'è una certa ora su strada.

0: No, grazie. No, bevo l'acqua.
1: Matte! Va bene!
0: No, come io, andate più, andate!
1: Perché? No,
0: no, davvero, non me la sento!

0: così anche tu, bello.
1: No, magari le pene perché la sua mamma è mia. Magari lei è mia, lei è la mia mamma.
0: Ah, per la tua, non è allora.
1: Com'è la che aveva la caprina invece? Invece di comprare, no, com'è che la compro una capretta, com'è l'erbetta, com'è la com'è?
2: No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom, she says no. No, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. I won't give it to you because mom doesn't want me to. And my boy, every time he does his own thing, cock here, cock there, he is my cock and never goes home. No, no, no, I won't give it to you. Oh, I'm dying for you, you my cock. I die for you, and I will die. No, no, no, no, I won't give it to you. No, no, no, I won't give it to you. No, I won't give it to you because my mom doesn't want me to. No, no, no, you don't say that, you know? Because maybe her mom... My mom is your auntie. How was the one about the goat? Instead of buying the goat and the goat and the grass.
1: Invece di prendere una fonna, togli una caprina.
0: Ma che è? Le cose bene fonna, togli una caprina. Vamo bene se ne venta, che fu mangiare l'erbetta. Le cose bene fonna, togli una caprina. Che fu mangiare l'erbetta, ma la fonna tena. La fonna è bene, le buona, ma il vino è La fonna è bella, le buona, ma il vino è molto buono.
1: Ah, il vino è molto buono.
0: Vedo che te la fonna, metto e una ben buona.
1: Ah, la ben buona, dai, ma che male.
0: No, bello. Non c'è più, ma la fonna te no. Bravissimo. Lo capia super bene, lo capia bene.
1: Ma te dove cantai senta te?
0: Io sono...
1: hai la famiglia di cantori.
0: Sono un artista.
1: Cantavo i tuoi genitori.
0: Sono pidur, sono...
1: Ma te dove te?
0: Sono mestre Nusen, mestre Baguli, sono Pusi, mestre Baguli.
1: Ma cantavano i tuoi genitori?
0: Cantate, Ciminoni, cantate.
1: Hanno registrato qualcosa? Qualcuno? Ma cantano ancora loro?
0: Io registro, niente, ma registro, vede.
1: Ma canta a molto genitori?
0: Oh, i genitori canta bene, che a gente parte fava.
1: Canta a mo?
0: Canti mia volta, non è perché canta me.
1: Vedete che dice?
0: Canta me.
1: Ma mia è una festa che canta magari, come che magari è il paese.
0: No, canta un sempre in giro, sì.
3: Ciao,
0: dove vai? Dove vai?
3: Ma parlava più presto.
0: Non te lo do perché mamma non vuole.
2: What's that? Rather than taking a woman, I would take a goat. I will eat. Rather than taking a woman, I will take a goat, the grass, but I don't want a woman. The woman is beautiful and nice, but wine is a lot nicer. Rather than taking a woman, I would rather take a bottle of wine. Rather than taking a woman, I would take socks and pants and make some money. But women are beautiful and nice, but wine is so much better. Rather than taking a woman, I would have a bottle of wine. Yeah, wine is much better. Yeah, what? You bravo. I am. You're from a family of singers. I'm an artist. No, your parents. Did they used to sing, your parents? Yeah. But did they ever record anything? Do they still sing? No, you were recording me, they didn't record themselves. My parents, they sing. Because I sing. What are you saying? Maybe a party where people sing? Where are you going? Right, go. No, I'm not gonna give it to you because my mother says that I shouldn't. And if my mother did want me to give it to you, I wouldn't give it to you. If my mother told me that I can give it to you, I still wouldn't give it to you. No, I'm not gonna give it to you because my mother doesn't agree with that. What? Monsters.
4: Che potente anche che mette il freestyle. Che è basso potente. È bravissimo. Ma il suo fratello è un po' più bravo.
1: Ma tu dove hai imparato a cantare così?
4: No, io mi ho avuto a casa imparato. Adesso mi ho avuto a cantare, però se mi piace con lei che
1: a casa? Hai imparato a casa?
4: No, cioè,

0: Italiano.
1: Cosa dice?
0: Non so. Non capisco quello che dice.
2: No, io posso, cioè faccio delle foto quando
0: questo
2: qua registra i suoni.
0: No, no, no, no,
1: cosa vuol dire Stefano?
0: Sono quelli che abitano a Saint-Étienne.
1: Ah, li chiamano.
0: C'è il nome. Perché sì.
1: Abitanti della città.
0: Sì, ma anche quindi quelli che giocano. C'è il nome delle persone del posto di Saint-Étienne.
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Oh, oh, oh.
1: J'ai toute la journée. Pour te, bon.
0: Il ragazzo dice il vin brûlé, col vin brûlé.
1: Ah sì?
0: Per scherzare dice.
1: La la la la la la la la. Beh, aspetta che c'ho la bocca pienissima. Vabbè. No, mi dispiace un po' perché ho pensato dopo che ieri sarebbe stato bello finire la registrazione dicendo le cose, perché ero arrivato a un stato, ero stanchissima e non ce la facevo più, perché tutta la giornata bam bam bam con questo ritmo dello stadio. Con la scuola. Sì, e io mi piace questo ritmo, perché mi esalta, non lo so, mi piace, però non è una cosa naturale, è come se devo fare uno sforzo di concentrazione e mi richiede tanto sforzo, tanta per stare a galla, non so, che poi dopo un po' non ce la faccio più e mi sentivo una stanchezza enorme. Perché è una cosa particolare, come questi canti che vanno così molto veloce, bam bam, che non ti fanno finire il respiro e poi bam bam, ripartono così, sparano verso fuori, bam bam bam bam. No, lo so, è una cosa molto, cioè l'ho sentito molto, cioè che ti prende tanto, ti succhia tanto, ieri l'ho sentito così, queste squadre di canti, di uomini, poi ho sentito questo molto forte, che dopo un po' è come se ti... Sta succhiando tutte le forze che non ce la fai a seguire, tu vorresti tanto seguire, però non è, poi per un po' però il ritmo non è tuo, tutto questo è alto perché è gridato, il ritmo è veloce, tutto questo, e tu vuoi stare dentro, però non ce la fai più ad ascoltare, hai bisogno di una cosa più, non so come, però bello.
2: You are listening to Resonance FM. Enjoy.